0: se viene el fin de semana. Y les tengo que preguntar. ¿Quieren bolique? Sí. Bolique rock and pop.
1: Tú si es una máquina per esempio fuori il contofile e fai accesi il rock and pop. La macchina la bella aperta di un scotto con le gomme rossa.
2: Ma va?
1: È sua.
2: Ma va?
1: Allora gliela riporto.
2: Ci catti tu pupa.
0: Si parla. Si diceva.
1: Trasportare la macchina.
0: La disco.